0: melhor vos relatar. O desalata eu adoeis a cheio, trate árvores que me esmourou de caras babio cheio.
1: Pavel Stefanovski. Tu sei come il vento, accovacciato sotto il cespuglio, nascosto sotto un ombrello di ragnatela. So cosa provi e al tocco della mia mano, in una piccola tempesta, voli via.

Władysław Graban. La mia poesia racchiuderà in sé il volo impetuoso della rondine, imprigionata in una pozza di fango. Porte socchiuse d'una casa di nessuno e poche foglie d'ortica intrecciate in una corona senza gloria. Sarà una stella indecifrata dell'emigrazione. La mia poesia sono pochi sospiri di nessuno.